0: qui le bugie sono in vendita, tu sei fiero della verità, meglio del Pentotal.
1: La sensazione che a volte mi sale è che stiamo bene come spiaggia e mare, come barche all'orizzonte.